0: Comincia.
1: Un cammino vai per me, vai per me, vai per me. Un show vai per me, vai per me, vai per me. Baci